0: giacole, rider e scherzar, de bellissime sonate, con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabbi de sera delle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia.
1: Su

0: Buonasera, buonasera carissimi, 7 ore e 3 minuti, 7 e 3 minuti, e scomincia il programma Tagliani, buona gente di questo giorno. Siamo nel giorno 11 di giugno del 2026. Saluto a tutti quelli che sgarra dietro in piazza, quelli che sono sul Facebook, ma in primo posto è per cominciare bene il programma Tagliani, buona gente di Inco, e scominciamo pregando.
1: In te nome del Papa, del Fiol, del Spirito Santo. Amen. Papa nostro che siete il Ciel.
2: Santificasi il vostro nome, che venga avanti il vostro regno. Sia fatta la vostra volontà, tanto in te la terra come del Ciel. Il nostro pan di cada dì, demene in coi. Perdoneme le nostre offese, come noi perdonemo a chi non ha offendito. E non stia sempre cascare in tentazione, ma liberene del mal. Amen.
0: Cosetta, con questa preghiera, domandando la protezione del Signore e della Madonna, scomincia Tagliani, buona gente di questo sabato. Un saluto a tutti quelli che radieto in pia in te a Sananduva FM, in te 97.7 da Sananduva FM. Un saluto a tutti quelli che sono su al Facebook di Vilmar Gusso, Instagram, Instagram e Facebook de podcast Sananduva, de Spotify, de tutti che mestierete lì, che mena para aria la rose de italiani. E adesso chiamiamo il saluto del macchinista. Buonasera, il nostro macchinista, o terror de Balneario Camboriú. Buonasera, Jean Martinasso.
3: Buonasera.
0: Alga imparar pulito. Buonasera, Jean. De Balneário Camboriú, porque ele é massa fredo, em Codem Maçã Domingo, vamos caldar-se em torno do fogão. E chamemos o tosato de Giraldo Bernardi, o locutor das multidões, para o aplauso dos senhores, Lee Dovino Bernardi.
1: Buonasera, Javier Margusso, buonasera al nostro macchinista, buonasera, Dimir. Buonasera a tutti quanti che ascoltano il programma Italiani, buona gente, buonasera a tutti che lei là intorno al fogon, stasera che piove, la galapignata del brodo insieme al fogon che scalda per Cadena Santa beve il brodo. Buonasera là in San Miguel d'Oeste, a Ostacchio, Daira, a Rose, a tutti quanti che hanno la macchinetta in piada. E adesso, delle 7 fino alle 8, con Italiani, buona gente.
0: Cosetta, con impulgazione del Lidovino Bernardi, chiappiamo la strada verso San Giovanni, demo Zola, il Monte de Segala, e demo l'ante a casa di Piero Pasqualin. E chiamiamo per il suo saluto, per cominciare il programma, il Tozzetto, il Tatin de Piero e de Adon Oliva. Buonasera, Ademir della Santa.
4: Buonasera, buonasera, Gusto, buonasera, Lidovino, buonasera, nostro macchinista, Gian Martinasso. E sono là in cantina, là del Piero Pasqualini. Siamo là. Benessa, primogenito, loro ha messo il tatin primogenito. Loro, un saluto ai nostri appoggiatori subito, perché quell'altra persona te ha salutato e che ne ha una smissia di gente importantissima di guardare il nostro programma. E loro, dopo, te la menzioni lì. Ma i nostri appoggiatori che vogliamo ringraziare di colpo, sia Eme Tumelero, Compagnia Limitata. Compagnia Limitata, Eme Tumelero, la industria del legname, de legna. Tanto tanti anni, quanti? 60 e tanti anni. De legno no, de madera, de legno, legname. Cooperativa Majestà de Raimundo Dalla Corte, Neo Silvio Sbenetti, Bertolini Gusto, Alto Posto Caninha, Faça Odontologia, Bife São Jorge e Marcenaria Libon. Grazie, Valti. Grazie a Valti, noi siamo a 36 anni in onda qua col programma Italiani, buona gente. Col fatto il mio saluto a tutti quanti e andiamo avanti con gusto.
0: Cosetta Jean, aquela música che escolhemos per começare il programma aí, mette per aria lì, demo ascoltare un pochettino.

0: Quando c'era una cosetta, cosetta. Questa musica, Demir, l'indovino, ho convidato l'indovino per andare qua da frente davanti a ballare, che musica quella che mi ha volesto, allora se fermiamo. Che la musica qua, Demir, champagne. Che cambia quando era giovane? Mai ballare che la musica lì,
1: sì.
0: Amorosa?
1: Sì, sì, sì. Sì, tante volte.
0: E dei strucuni?
1: Ah, delle volte qualche strucunetto. Strucunetto. Sotto la pancia.
2: Mille era shotter al sherry.
0: Qualche spissigon. Vladimir, va a dire che...
2: E va a dire
0: no. Ah, dei strucuni, anche lui si passa lì con che musica lì. Sì, dovido. Dovido che no. Vuoi essere un... Perché questo omaggio lì? Guarda che bella musica. Mette

0: Cosita, cosita, vuoi essere un qui che hai i capelli bianchi, mai di me, vuoi essere un mico, sei? Quel che va a dire che ha mai ballato. Del tempo, delle riunioni danzanti, dei matinè, dei balli, principalmente. Adesso la musica lenta, tutti loro correre là per ballare un pochettino.
1: La della Jesse dopo della messa, quante volte
0: sfregarsi un po', così davanti. Perché io admiro, perché abbiamo suonato questa musica? Perché in coa admiro là in te a Ilia de Capri, in te l'Italia, con 86 anni, Pippino de Capri, le partiu para andar cantar em paradiso. Ele vai far balar lá em paradiso dessa.
1: Ah, com certeza.
0: Quizá que se
1: desmissifora,
0: se desmissifora e que se comporte anca. Não, não far como ele te fez, tem reunião no santo. Allora, l'omenaggio de Italiani Buona Gente em Coco, em questo programa, a tutto il successo, tutte le musiche, tante volte che emozionar, sebbene che. Nantre sonemos de pele música de imigrante, com cita avante, mas tante volta que emocionar le música de Pepino de Capri, e como que hemos dito, Nantre que balar tanto com ela, el sonar ali, el homenaggio de Italiani Buona Gente ao passamento em cor de Pepino de Capri. Cosita, Jean, adesso mette para a área la música italiana para i nostri ascoltatori, da que paia!

0: Tanta gente que faz companhia.
1: Sempre tanta gente. Sempre. Você está a dormir, dá-lhe paia. Dire ser, você vai inventar de faro. Mas dá para problema de aniversário. Dá-lhe paia lá de mim.
0: Faro o brodo. Mas temos
1: que manquei a posto.
0: Temos que dá-lhe paia. Contar com a Ana Barzeleta, para quê? Para, com o Cristiano, era de guiar a sua máquina pela estrada, piena de vontade. E a dona, na dona, la venia de encontro com a sua máquina, no sentido contrário. E la gametesto fora la testa, la gega usa porco. E louco, e l'altro, l'ora vulgar responder, suito vagabunda. E due, l'ora indai, um par quai, quanto par de lá. Pela prima voltada, l'uomo, il gabatesto violentamente contra um porco, e garra baltar l'auto. E la dona, la giardino guardar para o specchetto dell'auto, la ga visto cosa ga succedesso, la ga dito cosita, i home mai ascolta le donne. E la ga volesto dire che era un porco terzata, e lui ga capiu che la ga chiama de porco. Questo qual è una storia. Mandiamo un saluto a quel che devo ascoltare, la via San Piero, sempre il nostro amico Natalino Segato, a famiglia tutta. E al di là com'è che sta a donna Sirlei se la tira su, ecco allora avanti con il nostro programma, salutando via banda Tapejara, né, il nostro amico là, dissi il nome che mi
2: vuoi, Olinto Melara,
0: Olinto, e tutti Melara, quanti là di Tapejara che ascolta il nostro programma, che vede anche, e avanti là Augusto
1: Cosita Lidovino in il Varento in chiesa di tutta carriera, qua in San Dove, solo mi ricordo più che era il prete. Il Varento in chiesa di tutta carriera, se il sega indanocciato il confessionario, e si comincia a contare al padre. Prete di Dio, che ha dato una sassata in te a testa di Joanin. Il prete il parere mio italiano, parere portoghese. Te che sbagliare, ah no, il parere italiano. Te che sbagliare, fiol mio. No, no, prete, igual petada bem te a testa, eles diriam menar no teu hospedal.
2: Petada bem te a testa. E vou lhe ocupar o de na outra.
1: Ele domina o caminho capio, o prete acredita que ia espalhar, era que é assassada, não sei o que ia espalhar assassada. Aí foi. Infatti, se ele cosita le storie. Guarda ali, Vanderlei Kurzer, de uma dar para o italiano, boa gente, um saludo, Neucir Bertolini, chamo Bertolini que resolve, Oscar Zamboni, guarda-lo. Carlos Brusso, Vanessa Gusso, ô nega, a Zab Chaveia. Maurício Basso, ô bicho velho. Senida La Sandra, o Humberto Dito. Rosemary Cara. Jaqueline Lázaro, buonasera. Rosela Panseiro. Edmir Suzotti, a Zab Chaveia. É como que chama? Como é Edmir Culi? Edmir Suzotti?
0: O Bozo.
1: Quilonista da La Costa Fabim, Rosane Menão, o profeta, tá vendo nós lá no Mungurta, Bibo, saludo, a Messorela, Bibo, Jurandir Polidoro, Paulo de São Jorge, informa, pelo amor de Deus, Dóbia da Serração do Acenar lá, tô com a confessar com a Dóbia, mega fato mal, pelo amor de Deus, Jacir Fátima Ferão, anca de Jacir e Fátima Ferron, anche lui, dire un verdadero programma. Ma mi ha fatto male perché il maniare era triste, perché ho maniato di
2: massa.
1: Quel che, no, ma che c'era mia massa. Che ho maniato di più di quel che volevo. Per l'amor di Dio, giuro a dire Polidoro. Ma fermo così, Gio Martinasso, suoniamo un'altra musica, dopo azioniamo il nostro corrispondente internazionale. Metti parare lì la bella musica italiana.

0: Cosetta, tanti auguri a Lidovino, tanti auguri a mamma, in una maniera speciale, e a Alessandra, anche se le persone che fa parte della nostra vita.
1: Voi ringraziamo altri per la bella omenaggio che mi hai fatto qua, al nostro macchinista, la via che sempre strucca di bottoni. Grazie a Valtri e avanti sempre con tanta salute se Dio vuole.
0: Non ci siamo parlare a 36 anni, italiani buona gente, sia 36 anni. Non so se c'è qualche persona al mondo che ha ascoltato più volte il programma che amiamo, perché ascolta desde il primo. E allora io sono ancora lì.
2: Firme la passò. Per quel caso è firme te passò. Sempre, sempre contenta sia io.
0: Ben rapidinho, quando Alessandra è di anniversario, quando è una sesta, te un vendere di sera, sabato, il programma già era domenica mattina. Domenica mattina, Ademir il Ganuncia.
1: Era
0: la sesta, di arroz. Allora là in San Giovanni da Riva, che ha fatto la fuscicola per i miei amici Polidoro, e ha detto a Polidoro là, Poreto, che è il bel che è andato in paradiso con quello, Naito, da Riva ha detto Polidoro, te che sapesti che è nato a Fiola, a Fioletta di Gusso là in questo vendere? Il ha detto no, ma basta che venga mia fuori senza vergogna compagno di suo padre. Questa è l'errore. È mega pettata.
1: È mega pettata.
0: Dopo da Riva, senza voler mega contare.
2: Senza voler. Sì. Senza voler.
0: Ricordiamo, Ademir, che il giorno 22 del mese che viene, 22 di agosto, che acontece na Guabirova, dia 22 di agosto, Ademir?
2: Ecco allora, un grande evento dei 60, dei 36 anni italiani, buona gente, filò italiano, ben al tipo, a esempio del tempo in Drio, una festa speciale che ti puoi dare i dettagli che ti sei tirare avanti dietro.
0: Dia 22 di agosto, una notte italiana in Guabiroba. Il nome è giusto, non so ancora ben come chiama il testo, ma non interessa. È una notte italiana in Guabiroba. Vamos revivere i filò. Probabilmente le 6 con l'Ave Maria, l'Italia accesa, le 7 il programma italiano di buona gente al vivo, che abbiamo la contentezza di ricevere la notizia di Vitale a sua turma che va a cantare nel programma. Se si fa qualche cosa in Cesa e canta anche là, perché canta tanto bene le robe di Cesa. Dopo del programma a cena, che tocca di maiar, o buffet San Giorgio, va a fare tutte quelle robe buone di maiar, per l'amor di Dio, devo farla, e va a fare la polenta là, e fare il rabaltone di polenta, lì dovino che deve il panaro.
1: Isabel che pronti.
0: Virete.
1: Isabel che pronti i due panari del Polidoro.
0: Mino solidar con Madera, allora virete. Dopo de cena, che c'è musica, devo ascoltare le musiche dei Bertuzzi, Sertanejo, tutte robe del nostro tempo, non vai ter rock nem aquelas outras loucuras aí, como é que é, Jean? Você que é novo aí. Coisa de mate, pô. Só de robe boa. Dopo pitar, quer dizer, brodo, Ademir.
2: Quer dizer, brodo. Tem pra escaldar a gola.
0: Elora, não, quer dizer, aqui que não tem... Não, é pra agradar todo mundo. Para tudo, sabe, tudo e contente. E na outra roba que assa tudo e contente, Ledo, el vin.
1: Pô, quel, para quel...
0: Queremos receber uma doação de vin colonial. Vinho colonial vai ser feito na doação. Dopo, quando me autoriza, dizemos que está fazendo a doação. Por enquanto, me ha dito que sei assim, anche que não. Allora, siamo così. Mas, enfim, anche questa roba ali. O importante, para que todo mundo entenda, são apenas 200 ingressos. Nós vamos fazer o salão lá, comporta muito mais. O buffet San Jorge tem capacidade de fazer muito maior, mas vai ser 200 ingressos. Solamente 200. Quem quer participar, se aligere com o pessoal do Círculo Trentino, a gente vai, os ingressos estarão conosco a partir da próxima semana, e vai ser um evento espetacular.
1: Fantástico.
0: Pode ter certeza disso. Preço bem acessível também, é um evento para marcar os 36 anos do programa Italiani Buona Gente. E aproveitamos para convidar ao vivo aqui a Maria Sofia. A Maria Sofia está convidada para ir lá também, lá na Guabiroba, né?
1: E o Jean Martinazzo também, né?
0: O Jean vai estar aterrorizando em Camboriú naquele fim de semana.
1: Será?
0: Tá tocando terror em Santa Catarina. Pelo amor de Deus.
1: Pelo amor.
0: Vamos ficar ligado no plantão policial das rádios de Ibaneiro e Camboriú. Agora, tudo isso, Clerete, dia 22 de agosto, em Guabiroba, lá em São Jorge, onde tudo começou, para mim, pelo menos. Você está dormindo?
2: Guarda qua, è l'ultimo momento. L'ultimo momento. que havemos qua aquela que havemos um débito com ela. Nós podemos cumpri-lo, né? Certo, visto? Angelita Reolon, deu para dar o programa.
0: Ah, sim. Dá para dar uma discurso agora com a Robley.
2: É, claro.
0: Telo Bellini, deu para dar o programa. Admir César, diz qua parabéns a Nona Irma, bom 92 anos, bom 92 compliano. Ah, cita. Ah, mas 92º, é meio difícil. Uhum. Cita César, um saludo. Ho detto che c'era un messaggio da Italia nel Facebook che ha detto ah, sono polessa di Cesare, perché quella mi che vuoi bene. E tu visto Cesare? João Esganzé, João Sajurato, João, Gilmar João Sajurato, ele diz qual boa noite. Gisela Panceira, parabéns, Ledovino, Ledinho, felicidades.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie, Strucon.
0: Marlene Fátima Pichinin, parabéns. A dona Irma, falei com ela por vídeo quando o Vilmar esteve nos visitando em Amambai. Saludo! Isso, Zilmar Dalai, o Bonacer, Angelita Reolon, temos fim vergonha de falar contigo, mas farque. Temos que ter coragem de dizer que nós somos porco, cara. Mas, cusita, me gosto de comissar, tenho Admir Finíssima, para dizer, Leoto e 3 minutos.
2: Bel que passavia, pelo amor de Dio. Allora, senza tante sciacole, volemo salutare a tutti quanti che ascoltate, quelli che ho visto, salutare in maniera speciale e ringraziare a Cesare, là dell'Italia, per la sua partecipazione. E volemo ringraziare i nostri patrocinatori, tutti quanti, e volemo dirlo ora, fin sabato che viene. Ciao,
1: ciao e scusare le sciacole.